figlia di 16 anni. Chiedete quando non ho nada. Chissà già non tenga nada che decir. O chissà comenzaste a darte cuenta. Decidiste quedarte in silenzio. Para che io te dicte mi palabra.